0: radio. Campione radio.
1: K5 FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.